Olula no nibi ton na o si a Iwolola expressway seti okunpupa e o si bi jeun ti le lano aye o to ti runju po to ti daru a eyin lo alatunse a a iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun lati tunse laye laye laye Jesus.